bom da sani da sua nyina ba samo di panyina dia rada mama ni da su e kama no do chamu a comfort mami let's be a matter nyanto ponetsa.